peinei pahaite aro purajeitan leve sengotu. Sapu are intemo ahama no handa jirebei. Pujare petere genduja ora ku musikapu. Eremikena oikomi baekuese moakanum.